quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

e delle luci in mezzo al mare. Penso alle notti là in America, nel mostro delle lampade e la bianca scia di un elicottero.